0: sugar.
1: Naga City's coolest radio. Radio. Cool 105.5. Radio Guapito. G na G sa RG.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito RG Suave sa gabi.